tasca. Si duce può piglia, si duce può pisca. Lieva vicino alla mamma gel e mette un bello pullastrello. Zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa'.

0: carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei.

0: alle valline glicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda, doce doce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta,